devo dire ce fa. Quando ti vedo vicino nel mio cuore sempre fatti che ti dite che te. O gire, rigire, puantine, l'amore e la vita, godire ce fa.